0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:30.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bianca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E i piedi due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Let's go.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 1, 2.

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4717.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno, ben ritrovati da parte di Marta. Siamo pronti anche oggi per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dall'Ariete. Il cielo del giorno si presenta positivo soprattutto dal punto di vista dell'umore. La creatività e il fiuto saranno le vostre doti migliori per oggi. Toro, la luna è nel campo dei contatti ed esalta la vostra comunicativa e riempie la vostra giornata di sorprese e novità. Gemelli, parliamo d'amore. Se volete conquistare il cuore della persona amata, fate capire chiaramente ciò che provate. Cancro, luminosi disegni astrali rischiarano il vostro cielo e vi invitano ad impegnarvi nel lavoro e a vivere i sentimenti con gioia e partecipazione. Il Leone, a parte il transito di Venere in Scorpione che crea qualche contrasto nel rapporto di coppia e sfalsa il ritmo dei vostri progetti, il bilancio della giornata si rivela positivo. Vergine, non sarà un giorno facile questo, bisogna riconoscerlo, e il rischio maggiore che correrete è quello di lasciarvi prendere dal panico perdendo l'obiettività. Bilancia, idee, suggerimenti, lampi improvvisi saranno a vostra disposizione per vivacizzare la vostra attività professionale. Lo Scorpione, questo giorno vi è amico. Con lo splendido passaggio di Venere nel vostro segno, se avete un partner o un rapporto affettivo a cui tenete, sentirete che la felicità è veramente a portata di mano. Sagittario, sarete allegri e vivrete emozioni particolari, e se siete artisti godete di una felice ispirazione. Capricorno, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. E siamo ai pesci. Potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. E per oggi ci salutiamo.

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 1 8

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 3, 2, 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, allo stesso orario Torino-Roma chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20.45. Soddisfatto dei suoi Chivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
5: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
4: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore, si legge nel comunicato del club, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Tennis, Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese. L'azzurro è iscritto sia all'ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura agli europei di volley, giornata di riposo per gli azzurri. Ieri la vittoria per 3-1 sulla Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia, giovedì la Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dà?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 9 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: CNR, giornale radio.
6: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you be romance.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno, ben ritrovati da parte di Marta. Siamo pronti anche oggi per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dall'Ariete. Il cielo del giorno si presenta positivo soprattutto dal punto di vista dell'umore. La creatività e il fiuto saranno le vostre doti migliori per oggi. Toro, la luna è nel campo dei contatti ed esalta la vostra comunicativa e riempie la vostra giornata di sorprese e novità. Gemelli, parliamo d'amore. Se volete conquistare il cuore della persona amata, fate capire chiaramente ciò che provate. Cancro, luminosi disegni astrali rischiarano il vostro cielo e vi invitano ad impegnarvi nel lavoro e a vivere i sentimenti con gioia e partecipazione. Il Leone, a parte il transito di Venere in Scorpione che crea qualche contrasto nel rapporto di coppia e sfalsa il ritmo dei vostri progetti, il bilancio della giornata si rivela positivo. Vergine, non sarà un giorno facile questo, bisogna riconoscerlo, e il rischio maggiore che correrete è quello di lasciarvi prendere dal panico perdendo l'obiettività. Bilancia, idee, suggerimenti, lampi improvvisi saranno a vostra disposizione per vivacizzare la vostra attività professionale. Lo Scorpione, questo giorno vi è amico. Con lo splendido passaggio di Venere nel vostro segno, se avete un partner o un rapporto affettivo a cui tenete, sentirete che la felicità è veramente a portata di mano. Sagittario, sarete allegri e vivrete emozioni particolari, e se siete artisti godete di una felice ispirazione. Capricorno, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. E siamo ai pesci. Potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. E per oggi ci salutiamo qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile Scriba, Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. La rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Elena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami, passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile, è ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: sono felicissima e molto orgogliosa. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio gli Australian Open. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 7, 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Ulaula.it, semplice e veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno, ben ritrovati da parte di Marta. Siamo pronti anche oggi per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dall'Ariete. Il cielo del giorno si presenta positivo soprattutto dal punto di vista dell'umore. La creatività e il fiuto saranno le vostre doti migliori per oggi. Toro, la luna è nel campo dei contatti ed esalta la vostra comunicativa e riempie la vostra giornata di sorprese e novità. Gemelli, parliamo d'amore. Se volete conquistare il cuore della persona amata, fate capire chiaramente ciò che provate. Cancro, luminosi disegni astrali rischiarano il vostro cielo e vi invitano ad impegnarvi nel lavoro e a vivere i sentimenti con gioia e partecipazione. Il Leone, a parte il transito di Venere in Scorpione che crea qualche contrasto nel rapporto di coppia e sfalsa il ritmo dei vostri progetti, il bilancio della giornata si rivela positivo. Vergine, non sarà un giorno facile questo, bisogna riconoscerlo, e il rischio maggiore che correrete è quello di lasciarvi prendere dal panico perdendo l'obiettività. Bilancia, idee, suggerimenti, lampi improvvisi saranno a vostra disposizione per vivacizzare la vostra attività professionale. Lo Scorpione, questo giorno vi è amico. Con lo splendido passaggio di Venere nel vostro segno, se avete un partner o un rapporto affettivo a cui tenete, sentirete che la felicità è veramente a portata di mano. Sagittario, sarete allegri e vivrete emozioni particolari e se siete artisti godete di una felice ispirazione. Capricorno, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. E siamo ai pesci. Potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. E per oggi ci salutiamo qui.

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
1: Sognavo per noi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati all'appuntamento con le ultime news di Tecnologia e Finanza. Una partecipazione organica delle imprese tradizionali alle attività del settore fintech può dare un contributo fondamentale al superamento della crisi che lo affligge. Tra le aziende che scommettono sul futuro della finanza decentralizzata c'è Siemens, che ha recentemente annunciato il lancio di un bond da 330 milioni di dollari su blockchain. L'operazione è stata realizzata grazie al supporto tecnico di Deutsche Bank. Grazie alla fortunata partnership con NBA Top Shot, il Layer 1, la blockchain di base di Flow, si è conquistato il rispetto degli utenti. La piattaforma punta ora a consolidare la sua posizione di mercato con una strategia di investimenti a lungo raggio. Al centro di questo percorso ci sono gli accordi con Google e Ubisoft e l'aggiornamento del sistema. Mentre le due multinazionali ricopriranno il ruolo di operatori di nodi, il nuovo software apre Flow alle Ethereum Virtual Machine con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità multi-chain. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti sulle news di FinTech.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Siamo pronti per iniziare, mamma mia che traffico. No, perdonatemi, buongiorno popolo di Radio Jukebox, mettetemi al corrente per quanto riguarda voi, da dove ci state seguendo. Questa mattina per arrivare nei nostri studi, una coda pazzesca. Insomma, non mi è mancato il traffico della tangenziale, devo essere sincero, non mi è mancato già questa mattina presto. Nel resto d'Italia come siamo messi? Mi potete mettere al corrente? Buongiorno Radio Jukebox, buongiorno popolo. 393 999 7794, scaricate la nostra app così almeno stiamo sempre insieme. ADN Play, ci ascoltate e ci guardate sul canale 254 in tutta Italia, noi stiamo insieme. Oh, che bello.
1: Buongiorno carissimo Gladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Katia.
0: Buongiorno,
1: volevo solo augurarti una buona giornata.
0: Grazie.
1: E ti mando un bacione.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata da Katia. Ciao ciao.
0: Grazie Katia per
2: buongiorno Vladino. Oh, dai che sono
0: successo?
2: Riuscita a scappare in ufficio per farmi la mia pausa caffè. Beh, al volo, così almeno riesco a mandarti anche il messaggino.
0: Si è rotta la macchinetta del
2: saluto
0: caffè,
2: quindi
0: noi.
2: Tutti i colleghi della Ita Castagno, in particolar modo quelli che sono di là con me a
0: caffè.
2: Confezionare le lasagne.
0: Sì.
2: E saluto gli amici della Buffa e saluto il mio amore Davide. Ciao a tutti e
0: un
2: buon proseguimento di giornata. Ciao,
0: no, Maria Giovena. Un bacione, un bacione. Se vi capitasse una tazzolella e caffè via Rona 8 Torino, grazie. No, si è rotta la macchinetta del caffè.

0: Radio Jukebox. Scusatemi, ma sto ballando. No, è perché il traffico della tangenziale, io non so voi, però io le code non le sopporto.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana. Buongiorno. Anche qua il traffico è cambiato grazie anche all'apertura delle scuole.
0: No, certo.
2: Vladi, buenas dias. Finalmente a casa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Scusami. Ciao mamma, da Maurizio.
0: Oh, Maurizio, dove sei stato tutto questo tempo? Dov'eri, Maurizio? Un amore.

0: Napoli su Radio Jukebox 393 999 7774. Sentiamo un attimino l'amico di prima, sono Maurizio.
1: Palomas, Gran Canaria.
0: Bravo!
1: È un paradiso. Sì. E adesso a lavorare.
0: Ma era ora, perché qua è un bel po' di mesi che siamo stati in vacanza, bellino. E adesso saluta mamma, ma mamma prima la salutava.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutti i Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Buongiorno. No, scusatemi per Maurizio, perché sono un pochettino. Ecco, non siamo famiglia, non siamo. Infatti, ti prometto, allora, prima del tuo compleanno verrò, che mi sono chiusa in me stessa. Allora, ti sto preparando già, ragazzi. Fatti un bacione grandissimo, mi raccomando. Ecco, su di morale, non chiudiamoci in noi stessi, perché non va bene. Socializziamo con gli altri, chiacchieriamo. Cos'è che stanno suonando?

Harry Styles con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, ma che cosa bella. No, allora mi sono lamentato, ho detto senza caffè, si è rotta la macchinetta, insomma inizio la giornata senza, io devo ringraziare i ragazzi dell'ufficio accanto a noi, ecco, e di un altro ufficio qui nel nostro stesso stato, perché sono arrivati con il caffè, mi stavano ascoltando, è bellissima questa cosa, grazie. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, adesso ne approfitto anche per pranzo, non si sa mai, arrivasse qualcuno, ecco. È vero, perché ieri sera, quando ho terminato Radio Ricordi con Arcobaleno della Musica, i miei amici di Telespazio mi guardano e sono tantissimi, ecco, siamo andati a mangiare qui vicino e c'era Radio Jukebox. È vero, potrebbero avere, potrei

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
4: Una scelta importante

0: Zucchero con Guantanamera. Ciao David, ciao Vera, buongiorno. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro di Clara Pausini.
0: Sì.
1: Non ho mai smesso.
0: Va bene.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Laura Pausini, non ho mai smesso. Buongiorno ad Irene, buongiorno ad Alessandro, buongiorno a Radio Jukebox. Sono Vittoria da Palermo. Posso ascoltare la canzone di Gigi Finizio, Lo specchio dei pensieri? Grazie e buona giornata. 393 999 7794. Questa, ditelo a tutti, è Radio Jukebox.

La richiesta Vittoria che ci ascolta da Palermo. Ciao Vittoria, ben sintonizzata con noi. Emanuela, a gusto musicale molto retro, faccio i complimenti, e anche molto particolari. Ciao Emanuela, Viola Wills.

0: Emanuela, ciao e grazie. 393 999 77 94, noi siamo proprio jukebox, quelli dalla monetina, ecco, cos'è, un euro, no, non c'era l'euro, insomma, che monetina si metteva nel jukebox? Che monetina, 50, no, i centesimi, che cosa si metteva nel jukebox? Cosa metteva? Ma beh, io non c'ero, io faccio radio jukebox, quando c'era il jukebox non c'è, li ho visti, li ho solamente visti, così.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: Ecco, non ti passa più la richiesta, Mauro. Grazie al maestro Fabri che si mettevano 100 lire nel jukebox. Dai, 100 lire, credevo qualcosina in più. Insomma,
1: ciao Vladi, sono Stefania.
0: Ciao, Stefania, buongiorno.
1: Ti volevo chiedere se mi potevi mettere la canzone dei Modà, Stella sì. Cadente. Ti ringrazio, un bacio, ti voglio bene. Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Eccola in arrivo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Non vi chiediamo nulla. I messaggi. Sentire le vostre voci e dove siete. Baci.

0: 99 7794, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti i vari ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Volevo fare un saluto innanzitutto a tutti, a te Vladi.
0: Grazie.
1: Dalla ditta Borla della Val di Susa.
0: Ma buongiorno ragazzi.
1: E non solo. E volevo chiederti una canzone di Super Cafone, ecco, di Piotta.
0: Beh.
1: Grazie. Buona giornata a tutti.
0: 393 999 7794.

che scrive: buongiorno Vladi, dove siete? Cosa fate? E con chi siete? No, vabbè, popolo di Radio Jukebox, grazie per stare con noi in tutta Italia, anche perché siete tantissimi. No, sono tornati, eh? No, stavo guardando. Sono tornati.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: problemi con tu cosa fai questa sera? Parliamone. Vengo, cosa c'è? Allora, Vladino, già prima delle vacanze avevi domandato quanto si metteva nel jukebox una volta e le risposte sono state varie. Non perdere colpi, per favore. No, aspetta.
1: Buongiorno, adesso. Vladino, buon buongiorno. Martedì. C'è traffico perché si sono riaperte le scuole. E vai!
2: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo Dejema. Saluto te, Marco A, come tutti quanti. Oggi volevo ascoltare la donna cannone di De Gregori.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Gemma. 393-999-7794. Dove siete? Vabbè, anche cosa fate, con chi siete? Poi se siete in mezzo al traffico, ditelo. No, vabbè, in mezzo al traffico vi teniamo compagnia.
3: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

grazie anche a Ciro che ascolta Radio Jukebox da Cereale, la bella Liguria. 393 999 7734. Voglio salutare Roberto che ha creato con l'intelligenza artificiale un Vladi versione anni 80. Più che un Vladi versione anni 80 che fa radio, se non ho scappato di casa. No, ciao Roberto, grazie. Ma no, ma non la mostro nemmeno quella fotografia. Sembra uno scappato di casa.

0: Jolier insieme ad Achille Lauro. Questa era per noi su Radio Jukebox. La prima ora ci ha lasciato. Ciao Roby. Cos'è che ha scritto? Si è fatto versione legale. Ma ti prego, madonna mia, non mi posso guardare. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Ilaria Sabatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio e voglio chiederle se è vero che una donna giovane non deve preoccuparsi del tumore ovarico.
7: Buongiorno. Allora, è vero che è più basso il rischio di sviluppo di un tumore ovarico in una donna giovane, ma non è vero che non bisogna preoccuparsene. In generale, l'incidenza del tumore ovarico aumenta tra i 55 e i 75 anni, è questa la fascia d'età in cui si fanno più diagnosi di tumore ovarico, ma ci sono dei tipi di tumore ovarico anche di tipo non maligno che invece sono tipici delle donne giovani, e nelle donne giovani è più probabile il rischio di sviluppare un tumore ovarico quando c'è la presenza di una mutazione di BRCA. In questo caso il rischio aumenta già dai 35 anni.
6: Se ne è parlato molto per il caso di Bianca Balti, top model e anche conduttrice televisiva, che ne ha parlato tanto in televisione e sui giornali. È questa la mutazione?
7: Esattamente, Bianca ha una mutazione di BRCA1, le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 abbassano l'età di insorgenza del tumore ovarico, tanto che per le donne sane portatrici di una mutazione di BRCA1 l'indicazione è a togliere le tube e le ovaie a partire dai 35 anni, una volta completato il desiderio riproduttivo. Per le donne che hanno una mutazione di BRCA2 l'asportazione va fatta dai 40 anni.
6: Se ne è parlato molto anche con Carmen Cricitiello, che è stata nostra ospite per quanto riguarda il tumore al seno, di questa vicenda, perché anche Angelina Jolie ha tolto sia l'ovaie che il seno per la BRCA1. Anche per quanto riguarda il tumore dell'ovaio bisogna stare attenti a seguire meglio le figlie di persone che hanno avuto un tumore all'ovaio con questa mutazione?
7: Allora, distinguo. Chi è carrier di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare.
6: Quindi portatrice, carrier è portatrice.
7: Esatto, carrier vuol dire portatore, scusate. Chi è portatore di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare un tumore ovarico nettamente più alto rispetto a quello della popolazione generale. Questo non vuol dire che ha un tumore ovarico, vuol dire che deve aumentare la sorveglianza, che è semplice, o meglio relativamente semplice, per il tumore della mammella, in cui si alternano diversi esami radiologici che permettono di fare una diagnosi precoce, non lo è affatto per il tumore ovarico. Anche nelle donne sane e portatrici di BRCA non abbiamo modo di fare una diagnosi precoce di tumore ovarico. Questo è il motivo per cui è indicata l'asportazione delle tube delle ovaie in un'epoca precoce, quindi 35-40 anni. Ma questa informazione, quando estesa al figlio, il figlio ha il 50%, figlio femmina o maschio, non necessariamente femmine, hanno il 50% di possibilità di ereditare la mutazione dai genitori. E una ragazza, 18enne, 20enne, quando farà il test, che scopre di avere la stessa mutazione della mamma o del papà, allora deve mettere in atto dei meccanismi di sorveglianza più intensivi rispetto a quelli della popolazione generale.
6: Perfetto, grazie per essere stato.

0: Fazio con Io che non vivo su Radio Jukebox, richiesta da Cristina da Palermo, che ha detto: vedi quanti siamo noi di Palermo, siamo veramente tanti. Un bacione Cristina, un bacione anche a Falbo, buona mattinata anche lui Palermo.
1: Ciao Vladimir, Marco, ciao. Aquaman,
0: ciao Marco.
1: Oggi un giorno speciale, molto speciale per una persona molto speciale, la più importante della mia vita. Oggi sarebbe stato il compleanno di Cristian Aquaboy, sì. Quindi
0: un abbraccio
1: fatto 21 anni
0: a lui,
1: e niente, per favore mi metti la canzone Angeli, che sicuramente lui starà festeggiando con gli angeli, e niente, sarà sempre con noi. Grazie mille, un abbraccio, un bacione a tutti gli ascoltatori della Jukebox, da Marco Aquaman. Un bacio grande, amore, ciao ciao ciao Cristian.

Ciao Acquaboy, buon compleanno ovunque tu sia. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Torniamo tra pochissimo, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Grazie, veramente ci sono una marea di vostri messaggi, per questo grazie a tutti quanti voi, è bellissimo. Devo andare a salutare anche Carolina. Buongiorno Carolina da Sanremo, ci sta seguendo, grazie alla nostra amica Carolina. 393 999 7794.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Buongiorno Vladi dalla Calabria, potrei ascoltare Canto d'Amore. Grazie Marina da Catanzaro. Ciao Marina, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon martedì a tutti.
0: Grazie.
1: Un abbraccio da Reggio Calabria. Mm-hmm. Un saluto alla nonna Teresa che è qui con me.
0: Nonna Teresa,
1: e se
0: ciao.
1: Puoi mettere la canzone Salda Vinci per sempre sì. Grazie, un abbraccio.
0: Un bacione, un abbraccio e ciao.

0: anche a Daniela che ci segue da Cuneo. Buongiorno Daniela.
1: 1982, giusto?
0: Guarda. 393-999-7794, chi è
2: Ciao,
0: con noi?
2: Ciao, Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
2: Mi vuole ascoltare mio marito Matina Iva nella canzone di Gigi D'Alessio, La prima stella.
0: Abbiamo già messo,
2: Amore,
0: Gigi.
2: Ti amo tanto. Saluta a papi, Clara.
3: Ciao.
2: Saluta a papi, Rosa.
0: Che belle che
2: Ciao
0: sono.
2: Vita, e grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Ciao Marina, un bacione enorme. Buongiorno e un bacio a Silvana. Amore, Riccardo Cocciante, Mina.

È bella questa canzone di Riccardo Cocciante con Mina. Amore, abbiamo bisogno, un bacione. Silvana, ciao, grazie. 393 999 7794. Siete tantissimi. Grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ci sono una marea di vostri messaggi. Torneremo tra poco con Ricominciamo di Adriano Pappalardo, richiesta da Claudio. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Ho anche Claudio che scrive: bentornato a me, io sono sempre stato qui. Claudio, oramai le mie vacanze non le ricordo nemmeno più. Cos'era il 24 agosto che abbiamo ripreso, giusto? 24 agosto io ero in diretta con voi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Come andiamo?
0: Bene.
1: Splendida giornata.
0: Grazie.
1: Molto più fresca.
0: Sì, sta meglio.
1: Meno male. Senti un po' cortesemente, mi fai ascoltare 3 di Pink?
0: Volentieri.
1: Ti ascoltiamo sempre, grazie della compagnia. La dedico a mia grande amore Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio jukebox. Un abbraccio da Fabio Silvana. Ciao, grazie.

Pink con Trice, Radio Jukebox. Ciao Fabio, buongiorno a tutti da Carmelina di Soveria Mannelli. Vorrei ascoltare la canzone di Claude. Ecco. Grazie mille, buona e splendida giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia che ci fate tutti i giorni. Ciao Carmelina, è in arrivo 393 999 7794.

0: de mon dernier mot.
1: Era Claude con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Come si chiama? Carmelina, ciao, buongiorno. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Michele Zarrillo con una rosa blu su Radio Jukebox, richiesta da Loredana, ci ascolta da Messina, voleva salutare i suoi figli. Buongiorno Loredana. 393 999 7794, voi siete protagonisti con noi, questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app di Nplay, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Ari, buongiorno.
0: Eccolo, Ari, buongiorno, Ari, buongiorno.
1: Allora, ti spiego. Dimmi, bene, dimmi. Io sono stato quasi 3 mesi alle Canarie, ma non era solo vacanza, purtroppo. Però? Ho avuto un problema al piede, sono stato in mutua.
0: Che è successo? Alle Canarie in mutua?
1: Quindi adesso sono tornato, sembra che vada un po' meglio.
0: Ma che è successo?
1: Ho ripreso
0: al piede?
1: A lavorare piano piano ed eccoci qua.
0: 3 mesi.
1: Questa mattina per favore vorrei ascoltare una canzone di Raff, Ora per sempre.
0: Volentieri.
1: Per Elisabettina mia, con
0: Elisabettina,
1: tanti bacetti,
0: ciao.
1: Bacetti, bacetti.
0: Anche da parte mia.
1: Un saluto alla mia mammina cara. Bene. Anche se prima l'ho salutata, tu
0: lo
1: non
0: so.
1: Hai ascoltato bene forse il messaggio, ma certo che la saluto, la mammina mia.
0: Nei 3 mesi.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori e a te. Ciao,
0: caro
1: da Maurizio. Grazie.
0: La mia domanda era: nei 3 mesi, mammina cara, l'hai considerata e salutata? E a noi di Radio Jukebox, in questi 3 mesi ci hai proprio dimenticato.
2: Ah, vero, era le Canarie, lui si è fatto la bibi.

0: sarà.
1: Era Raf con Ora e per sempre su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare Dani. Riva Tropico. Ciao Dani, un bacio.

bellissima questa canzone di Tropico, perché mi sono innamorato di te. Ciao Dani. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna e ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sentir Favola su Radio Jukebox. Salutiamo Vittoria da Palermo. Buongiorno Vittoria, questa è Radio Jukebox. Brava Vittoria, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Mario Più, sì? Runaway. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao, grazie.
0: Grazie mille anche a te. 393 999

Mario Più con Runaway su Radio Jukebox 393 999 7794. Ragazzi, per favore, potete inviare un messaggio facendo tanti auguri a Luciano? No, perché scrive così, mi è tanta tenerezza. No, scrive: buongiorno, mi fate gli auguri per i miei 31 anni? Ma certo che sì, tanti auguri Luciano, da parte mia, ma da parte di tutto il popolo di Radio Jukebox. Quanta tristezza. No, guardate, quando uno deve chiedere mi fate gli auguri, verami, 15 novembre è il mio compleanno, segnatelo.

0: Fibra, pinguini tattici nucleari e Ragoia, tanti auguri Luciano, anche da Agata che ci segue e da dove è Catania, tanti auguri Luciano anche da parte nostra di Radio Jukebox. Giulia, Canto d'amore l'abbiamo già messo, no vabbè, c'è Giulia che è arrivata adesso, probabilmente è arrivata in questi istanti a casa, ha detto chiediamo Canto d'amore.
1: Tanti auguri Luciano anche da Fabrizio Torino, tanti auguri, festeggia, mi raccomando, fai casino, ti erditi, la Bravo. Torta e tutto quanto,
0: tutto e poi sono 31
2: Luciano,
0: anni
2: Luciano, tanti auguri da Enza Yuba.
0: Sono 31 anni.
3: Tanti auguri Luciano per i tuoi 31 anni.
0: Che bello. Che bello. Vedi Luciano, tanti auguri da parte di tutti quanti noi. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme.

0: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Biagio Antonacci, questa era l'ultima canzone su Radio Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ti auguro una buona diretta.
0: Grazie.
1: E a questo punto un buon pranzo a te e a tutta la grande famiglia di Radio Jukebox. Mi faresti sentire...
0: Cosa?
1: Achille Lauro con Venditti, che tesoro che sei.
0: Volentieri.
1: Un abbraccio forte. Ciao, Andreina.
0: Che bella questa versione. 393 999 7794, scaricate la nostra app, fatelo immediatamente, ADN Play, ci potete guardare e ascoltare, e in televisione sul canale 254 voi potete stare con noi in tutta Italia.

0: Ed Antonello Venditti, che tesoro che sei sul jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Mauri, dalla Val di Susa. Buon martedì.
0: Buon martedì.
1: Metti una bella baciata per iniziare a caricare la giornata, dato che stasera si va a ballare latino. Buona giornata a tutti.
0: Sono pronto per ballare anch'io. Sinistra, sinistra, destra, destra, giusto. Prince Roy con Stay By Me.

0: Royce con Stai By Me, Gemma non sono capace, se ne sbagliamo Vladi. Non fa per me, non fa per me, lo lascio a Mauri. E lui è un ballerino, va a ballare anche stasera. Un ballerino.
1: Tanti auguri Luciano, pensa che io ne ho 53.
0: Sei grande. No, insomma, l'ha detto quasi da anziano, Mauri. 393 999 7794.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Raffaele, ciao, un salutone al nostro amico Raffaele che l'ha richiesta. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi sino alle 15. Noi soddisfiamo, cerchiamo di soddisfare la vostra voglia di musica.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Spero stai bene. Oggi volevo chiederti per favore se era possibile sentire la canzone dei Queen, Radio Gaga.
0: Volentieri.
1: Per l'augurio di una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare a Cristina Di Vigliano. Ciao da Anna Maria. Ciao.

0: Radio Gaga su Radio Jukebox 393 999 7794. Ci siete voi,
1: sentiamo. Ciao Marco, bacione e auguri a tua figlia Manu.
0: Ciao Manu.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox da Enza Yuba.
0: Buongiorno.
2: Senti, volevo fare tanti auguri di buon compleanno al figlio di Aquaman. Ciao, ciao Aquaman, ciao Marco.
0: Arriva anche lui, Piero Pelù, con Amore Immaginato. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

lui insieme ad Angun, questo era Amore immaginato su Jukebox. Devo andare a salutare Nicoletta. Ciao Nicoletta. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete, popolo di Radio Jukebox? È carino perché poi ci sono i nonni che scrivono: sto andando a prendere mio nipote a scuola, ci puoi salutare dopo? Che carini che siete. Vabbè, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Antonello Venditti, settembre su Radio Jukebox. Un bacione a Francesca da Roma che l'ha richiesta. Ciao Francesca. 393 999 7794, grazie, siete fantastici. Questo è il messaggio che arriva da parte di Vittoria da Palermo, perché abbiamo soddisfatto la tua voglia di musica, insomma. Però cara Vittoria da Palermo, ricordati sempre Radio Jukebox, no, è importante. Uno potrebbe sbagliare.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Maria Rosa da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare gentilmente la canzone

Please con BTS su Radio Jukebox. È un'altra ora, ragazzi, ci sta lasciando. Mamma mia, ma corrono queste ore. 393 999 7794, cosa c'è? Ah, allora, 13, allora alle 13:10, tra 12 minuti, ho una commissione. Ho visto, c'è anche l'immaginina con le mani in preghiera. No, alle 13:10 c'è una commissione. Bene, bene, 13:10 e parleremo della commissione. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: nuovo di Ligabue. Dobbiamo andare a salutare Massimiliano. Grazie per stare in nostra compagnia. Grazie Massimiliano. Allora, cosa c'è? No, stavo leggendo i vostri messaggi. Anzi, potreste fare una cosa, per favore? Adesso. Questo è l'orario. No, chi è lì che ci sta ascoltando? Movimento, buon pranzo. Adesso un messaggio veloce, bressa, dove dite buon pranzo. Sì, ovunque voi siate, ferma 393 999 7799, e fatemi sentire buon pranzo, per favore. No, così almeno, no, io non pranzo, no, niente, però il buon pranzo da parte vostra mi piacerebbe sentire.
1: Buon pranzo.
0: Grazie. No, proprio veloce, eh. Insomma, cioè, no, potevi essere,
1: buon pranzo.
0: No, potevi essere anche un pochettino più lenta, non è che ti ho messo così tanta fretta. Insomma, la fretta era per inviare il messaggio. Ma proprio almeno
2: che buon pranzo da Marco A, come solo due panini oggi, ve la dico.
0: Due.
2: Mannaggia.
0: Con cosa? No, vabbè, i panini di Marco sono buonissimi. Ma sapete che un giorno è arrivato nei nostri studi con i panini?

0: Myself su Radio Jukebox. 393-999 Spianata Calabrese, provola il panino, due panini del nostro amico Marco. Insomma, no, vabbè, voglio anch'io, però. Anch'io.
1: Buon pranzo, Vladi. Ciao.
0: Grazie, Andreina. Grazie mille, nostra amica Andreina. Buon pranzo.
1: Buon pranzo da Montalenga.

0: scelta dalla nostra amica Laura, era Lazzaro con San Lorenzo. 393 999 7794. Ho visto che sono le 13:10. Ho visto. Devo fare la abbiamo la commissione delle 13:10. Ok. Non vado a fare la spesa, non mi preoccupo, non posso, sino alle 15 sono in diretta, ecco, assolutamente non posso. Posso sentire il messaggio delle 13:10? Vai, sentiamo il messaggio, ma è sicuro che sono tutti lì, c'è la famiglia al completo, tutto quanto a posto. Anzi, aspettate, perdo un attimo tempo, perché da Santa Caterina ci segue Anna, che mi ha chiamato telefonicamente. La cosa che mi ha un po' turbato è stato Vladimiro. Insomma, nel momento in cui divento Vladimiro è perché ho fatto qualcosa. Non ho fatto assolutamente nulla, per fortuna era solamente per augurarmi buon pranzo. Grazie ad Anna, insomma, un bacione enorme a lei. Vai. Senti, il messaggio delle 13:10. Ciao.
1: Vai. Ciao Vladino, tutto bene?
0: Bene,
1: tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì.
1: Spero di sì. Volevo solo chiederti un favore oggi.
0: Dimmi.
1: Puoi,
0: sì.
1: Alle 13:10.
0: Sono le 11.
1: Se puoi salutare il nostro figlio Lorenzo,
0: sì,
1: e dirgli che gli vogliamo tanto
0: amore,
1: bene, e che la scuola andrà bene.
0: Amore.
1: Un bacio grande da mamma Tere e papà Franco. Ciao.
0: Lorenzo, stai tranquillo. Ma c'era Lorenzo in macchina? No, abbiamo un minuto in più. Erano le 13:11.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Lollo era lì. No, ci stava, ascolta, era in macchina. Insomma, la mamma. Oh, le mamme sanno, tu sanno proprio il minutaggio, Non ti puoi fermare a parlare con un amichetto fuori da squadra. Li vedi in macchina! Sarà stato così, povero bambino. No, arrivo. No, vieni in macchina perché c'è una cosa per te. Avrà fatto così, Immagino. No, vabbè, la sto immaginando, non so, col capello un pochettino mosso da strega. Vieni in macchina. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, la Family.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Nasini, era il 1990, Nasini cantava Le ragazze serie non ci sono più nel 90, nel 90, e poi c'erano, ci sono ancora ora. La richiesta Gianluca, ciao Gianluca, grazie, fai sentire la signora di qui, solo alle 13:10, secondo me avrà sgridato il bambino, vieni qua, corri, vai!
1: Sì, direi che mi conosci fin troppo bene.
0: Vedi, io riesco a...
1: Grazie mille.
0: È proprio così, insomma, si sarà gonfiata.
2: Luigi, ti parletta, ascoltavo una bellissima canzone di Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo, la dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia e saluto il fratello Checco di
0: Tanto voglio salutare gli amici della Puglia che ci seguono sul canale 89. Grazie a tutti gli amici della Puglia. Sul canale 89 in televisione c'è Radio Jukebox.

E questa l'abbiamo cantata, certo, sarà perché ti amo, perché se sei in macchina canti, ecco, e con Radio Jukebox voi potete vivere i lunghi viaggi, potete stare in nostra compagnia. Andiamo a salutare Barbara da Livorno, anzi lo ricordo, a Livorno ci guardate sul canale 78 Teleregione, ci siamo noi di Jukebox, la costiera amalfitana.

0: Grazie a Risa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Ciao a Barbara che ci segue da Livorno.
1: Ciao Vladi.
0: Eccomi, ciao.
1: Sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Le ragazze di Bruino dei Cablaggi.
0: Come va? Tutto bene?
1: Ti volevo chiedere, io ho bisogno di carica.
0: Vai.
1: Ma sono abbastanza incavolata.
0: Che è successo? Chi ti ha fatto arrabbiare?
1: Mi metti per favore Miranda, vamos alla playa.
0: Volentieri.
1: Un bacione da tutte noi, ti vogliamo bene, ci tieni sempre compagnia.
0: Grazie.
1: Ti salutano, salutate. Ciao Vladi, un bacione. Mua, mua, mua.
0: Chi ti ha fatto arrabbiare? Chi?

0: Playa con Miranda su Radio Jukebox. Speriamo che la nostra amica stia meglio. Mamma mia, sono state le colleghe che l'hanno fatta arrabbiare. Ragazzi, ma nell'ambiente lavorativo possiamo cercare di star tranquilli, rispettarci, volerci bene, perché poi dobbiamo passare del tempo con i colleghi, volerci bene, iniziare la giornata con ciao, buongiorno, così. Non è possibile, eh? Perché? Perché non è possibile? Perché ci sono le serpi, là.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
5: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si deve decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
6: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
4: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nauseda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
4: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
9: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
8: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no?

0: Brescia con Daddio su Radio Jukebox. 393 999 7794. Arianna, ciao.
1: Ela, eccoci. sono Antonella. Oggi gentilmente vorrei che tu mandassi, se puoi ovviamente, obbligo, gli auguri alla mia commessa Sabrina.
0: Sabrina,
1: vorrei dedicargli una canzone, bacio, che è Papasito, che ci muoviamo tutti.
0: Piace a te, Sabrina.
1: Saluto tutto il mio staff, saluto mio marito, i miei figli Samu e Desiree,
0: e tutti
1: Acquame, adesso. Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Sabrina, e questo bacio affettuoso è sempre unicamente
0: ma
1: per te.
0: Ma dedicati un attimo a Sabrina.
1: Ciao Vladi, dal paradiso dei sapori.
0: Ah, Sabrina, perdonala. Ti era dato il bacino quando vi siete incontrati. Però intanto buon compleanno Sabrina, tanti auguri anche da parte nostra. Caro G Papasito.

0: compleanno ancora da parte noi nostra di Jubox. Un bacione, vai, chi è con
1: buongiorno
0: noi?
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Jubox. Volevo chiederti, Vladi, se mi potevi fare ascoltare la canzone Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
0: Volentieri.
1: Mi sono svegliata con questa canzone in testa. Vai. E mi piacerebbe tantissimo ascoltarla. Un grande abbraccio a tutti e felice giornata. Angela da Palermo.
0: Ciao Angela. Vabbè, insomma, questo piccolo grande amore, ti sei svegliata con la serenità, con la voglia di amore. Vedi la differenza? Uno si sveglia con queste canzoni che sono belle, voglia d'amore, di coccole e di dolcezza. Anch'io vorrei. Vabbè, un po' pucci pucci.

questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni. Un momento, Pucci Pucci, questo. Secondo me qualcuno insieme adesso, insomma. Vabbè, non lo so. Però secondo me adesso all'ascolto, dall'altra parte, qualcuno in situazione Pucci Pucci c'è. Sì, lo so. E io me lo sento. Dai, lo so. Secondo me quella situazione lì.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: su Radio Jukebox. 3939997794. Luana, ciao. Io la penso come Luana. Buongiorno mondo, siamo tornati alla vita di tutti i giorni, traffico compreso. Vabbè, mi piacerebbe ascoltare Carmela, la trovo simpatica come canzone. Un saluto da Luana, ciao Luana, bacione enorme, anche io la trovo molto simpatica, mi piace. Insomma, mi piace Cioffi. Ecco, bravo.
1: Buongiorno, come stai?
0: Bene, grazie. Tutto a posto?
1: Sono contento. Anche noi, dai, tutto bene. Senti, dimmi. Cortesemente, vorremmo ascoltare di Vasco Rossi Rewind.
0: Ma volentieri.
1: Tutti coloro che mi conoscono. Ah, ed essendo bravi, continuiamo a farlo.
0: Ok.
1: Ciao da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, lui è sempre bravo. Ma io lo devo chiedere ai colleghi se è realmente bravo. Colleghi, contattatemi.

0: Radio Jukebox. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno carissimo Vlad, svegliato e adesso. Tutti gli ascoltatori della radio.
0: Ma ti sei svegliato in questo istante? No, ma buongiorno a te. Oppure ha fatto la pennichella, zacchete e si sveglia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Giovanotti, questa era DNA su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ciao Blasi, sono
0: Ciao.
1: Gabriella da Torino.
0: Ciao Gabriella.
1: Vorrei una canzone di Eros Ramazzotti a mio figlio, una qualsiasi quella che vuoi tu.
0: L'abbiamo già
1: con
0: messo.
1: Con tanto affetto e tanto amore che le voglio un super mondo di bene.
0: Amore.
1: Ciao Blasi, Gabriella da Torino.
0: Ciao Gabriella, restate con noi. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quanta dolcezza, Gregorio, ciao da Bagnara Carlo.
1: Mabla di nuovo un pomeriggio qui da casa tutela. Eccoli. Da Michele,
2: Barbara.
0: Ma Barbara,
1: allora, Vladino, noi reduci da una mattinata bella complicata, Vladino, abbiamo
0: come
1: fatto
0: mai?
1: Una di quelle operazioni, come si dice, da cuore chiuso e cielo aperto, qualcosa di questo genere, con bisturi, telecamerine, una di quelle cose sofisticate.
0: Però
1: della
0: c'è
1: nostra
0: Barbara.
1: Galleria del vento, una cosa, Vladi, una cosa.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo pulito la stufa a pelle, Vladi. La stufa a pelle. Però la puliamo noi?
0: Vabbè.
1: Allora, volevo innanzitutto ringraziare gli amici di ieri che, dopo quella mia disavventura sul fagiolino, sul pisellino, mi hanno subito contattato, mi hanno dato un po' di speranza, sia Baravetto che i Bronzi di Borgaro, come hanno sentito in radio, mi hanno chiamato e mi hanno detto di stare tranquillo perché era già successo anche a loro, ma è una cosa passeggera. Allora, oggi volevo richiedere un pezzo dell'amico Lu Colombo, quella originale non remix, con Maracaibo.
0: Va bene.
1: La vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox.
0: Va bene.
1: Ciao Vladino, buon travai, miticissimo.

0: E vabbè, insomma, lei si stava ballando.
1: Ciao,
0: movimento.
1: Grazie,
0: ciao, bene.
1: Sono Francesca, quest'oggi mi piacerebbe sentire la canzone Bam Bam di Camilla Cabello e di Sheeran.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.

0: programma su Radio Jukebox. C'è il maestro che scrive Maracaibo, parte il trenino ed è un attimo che siamo a Capodanno 2027. Domanda: ma che facciamo a Capodanno? Guarda, non lo so ancora. Boh, non lo so. So, c'è qualcuno che mi invita?
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Buda Baci insieme ad Alessandra Moroso e la karaoke. Questo, insomma, la richiesta a Carmela Adac, che cosa ebbe? Poi non dire che non ti invito mai. Dove mi invita? Allora, non mi invita nelle serate di discoteca,
1: perché se torniamo negli anni 90, insomma, tu eri piccolino, ma te le ricorderai. Qua dov'è che mi hai invitato? Fammi vedere.
0: Vietato mancare, che cos'è? Cos'è? Ma fa un casino! Ma c'è rumore! Ma io quelle cose... Mi potete invitare a quelle cose tranquille, dove si mangia con tranquillità, si beve con tranquillità, si parla con le persone? Quelle cose voglio. In quei luoghi voglio andare. Non voglio andare dove c'è caos. Già l'altro giorno, inaugurazione via Roma, sono scappato in piazzetta Santa Teresa per non vedere nessuno. È vero. È vero.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze.

0: pensiero stupendo su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Teresa che l'ha richiesta. Ciao,
1: buon
0: sentiamo.
1: Pomeriggio da Beppe, Vladi, ciao. Stamattina non ti ho seguito, penso e spero che mi perdoni.
0: Beh, non lo so,
1: ho accompagnato mio figlio al suo primo giorno di scuola.
0: Che carino.
1: Inizia la prima superiore.
0: Bello,
1: e niente,
0: bravo.
1: Dai, mi faresti ascoltare pezzo degli anni 80 a tuo piacere, perché non so cos'è andato in onda.
0: Scusa.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ti sei seduto a scuola insieme a tuo figlio? Perché, no, cosa hai fatto? Sei rimasto lì con lui? Hai controllato che tutto andasse bene? No, se da stamattina, da adesso, è rimasto a scuola col figlio.

0: erano i Berlin con Tame Breath the Waste, Radio Jukebox 393 999 7734. Scusate, ma in quale film Tom Cruise faceva il barista? Io mi ricordo un film dove...
1: Ciao Vladi, ciao Sabrina, il bacio mi è arrivato. Grazie, grazie per gli auguri.
0: È arrivato.
1: Buona giornata. Ciao, mamma, grazie ancora.
0: Un bacio a te. Allora, riunione genitori per il programma dell'asilo. No, scusami, ma il papà di prima ha lasciato il figlio dove? All'asilo? No, perché ha scritto riunione genitori per il programma dell'asilo. Ma tu hai lasciato tuo figlio? Aveva detto le superiori, o sbaglio? Insomma,
2: buon pomeriggio da quello, Beppe, Vladi, ciao. Stamattina non ti ho seguito, penso e spero che mi perdoni. Ho accompagnato mio figlio al suo primo giorno di scuola, inizia la prima superiore.
0: E perché hai scritto asilo? Riunione genitori per il programma dell'asilo, avrà qualche altro figlio, per questo un salutone. Allora salutiamo anche Aurora, ecco, insieme ad Aurora devo andare a salutare anche Lorenzo, vuole ascoltare Alfa con Filo Rosso.
3: Dimmi perché

0: Pippa con il filo rosso, la piccola Aurora. Ciao, un bacione. Era in macchina, ma dovevo salutare anche Lorenzo, che voleva ascoltare Alfa. Restate con noi. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: impegno, giuro sto facendo il mio meglio.
1: La richiesta a Raffaele Sciva con Lettera a Draco. 393 999 7794. Dai, sentiamo, ciao.
2: Si chiamava Cocktail,
1: il film, eccolo.
2: Film dove Tom Cruise faceva il barista.
1: Davvero?
2: Si chiamava Cocktail.
1: Grazie.
2: Mi sembra 86, se non sbaglio.
1: Non
2: 87.
1: C'ero, l'avrò visto.
2: Grandissimo, grandissimo film.
1: L'avrò visto da qualche parte.
3: Insomma, c'era Cocktail, il film dove Tom Cruise faceva il barista, Vladimir.
1: Ah, dico, c'eravate tutti quanti a guardare quel film all'epoca. Adesso lo sono i signori di una certa. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Ma siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox. Arriva il nuovo di Elisa.

0: Elisa su Radio Jubox.
1: Ciao Vlad, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Saluto a te e a tutto il popolo di Jubox in ascolto.
0: Grazie.
1: Sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vlad mi faresti ascoltare Torno Mion di Gabri Ponte d'Amante?
0: Volentieri, così la balliamo subito.

0: 9997794. Sì, ciao,
1: sono io la tua principessa.
0: La principessa.
1: Mando un grande bacione, sono qui che ti ascolto. Un bacio, Erika.
0: Ma mia principessa Erika, guarda, mi sono vestito quasi di azzurro. Dove sei, principe? Non ho la calzamaglia.

Jungle con Sunshine su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buon pomeriggio Vladi, tutto bene? Ma certo che sì, fammi vedere lei chi è. E Fra, ecco, un bacione a Fra che vuole ascoltare i Muse. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Ringraziamo Fra per i news. Madness su Radio Jukebox, è bellissima. Ciao Fra. 393-999-7794. Siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox.
1: Ciao. Buon pomeriggio,
0: ciao.
1: Carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene? Sì, bene. Dai, va. Io alla grande.
0: Oh,
1: dopo ancora
0: bene.
1: Ieri pomeriggio che ho sentito il mio amico Michele, che come prima mi ha ricordato che l'ho tranquillizzato.
0: Beh,
1: e
0: ha detto di verità.
1: A proposito, per Capodanno,
0: già passato.
1: Se vuoi si può fare qualcosa tutti
0: tipo
1: insieme appassionatamente, vicini, okay, vicini.
0: No, vicini
1: a parte
0: no,
1: le battute, mi fai sentire la canzone dei Tiro Mancino con Un Tempo Piccolo.
0: Va bene.
1: Primis, come sempre, la dico te, e dai che ci sentiamo domani. E occhio alla pioggia che arriverà nel pomeriggio,
0: no,
1: tardi. Ciao ciao,
0: no,
1: di domani,
0: no,
1: ovviamente.

Pacino con un tempo piccolo su Radio Jukebox. Quanto è bella questa canzone. Wow. 393-999-7704, preparatevi per i saluti, anche perché siamo quasi giunti al termine. Dobbiamo andare a salutare Marco e Francesca che vogliono ascoltare Oscar Anton con Bye Bye. Ciao Marco e ciao Francesca. 393-999-7794.

0: bye. Mamma mia, sono passati così tanti anni, 6 anni da quando è uscito lo Scarenton. Ciao Francesco, ciao Francesca e ciao Marco. Mamma mia, era il 2020. Wow, sono passati un po' di annetti. E vabbè, adesso è un momento salutino, eh. E voglio sentire le vostre voci. Saluto, ciao Vladi. Ecco, quello. Saluto.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dai, oggi ti faccio scendere in cantina. Vediamo sì. Se riesci a trovarmi una canzone dei Bauhaus.
0: Ci sono, ma abbiamo finito.
1: L'ideale sarebbe Omma.
0: Eh?
1: Omma, mi sembra che si chiama.
0: Che Omma, Omma.
1: Però se trovi qualcos'altro di Bauhaus, vediamo se li trovi, dai.
0: Ci sono.
1: Ci sentiamo. Ciao. A dopo per i saluti.
0: Bellina, ecco, hai inviato il messaggio nel momento in cui dovevi mandare i saluti. Sono bellina lei, arriva così in
2: presa. Ciao Andy, dai, grazie di tutto. Buon proseguimento di pomeriggio al maestro. Grazie.
0: Maestro, tutti il mio rispetto.
1: Ciao
0: per
1: Vladi.
0: Il maestro.
1: Ci sentiamo giovedì, un abbraccione.
0: Come giovedì? Mi lascio dire giovedì.
3: Vladi, a domani da Marco Arcoli.
0: E domani? No, scusatemi, perché l'amico ha detto
4: Vladi,
0: giovedì?
4: A domani, buon pomeriggio. Un saluto da Francesco. Rivalta.
0: Grazie Francesco. Per quale motivo ha detto a giovedì la nostra amica di prima e non
5: ciao,
0: domani?
5: Ciao Vladi, a domani. Buon pomeriggio. Andreina, un bacione grosso.
0: Che
5: ciao.
0: Suona meglio a giovedì.
1: Ciao
0: Vladi,
1: a domani.
0: Grazie mille. No, mi può spiegare perché a giovedì?
1: Ciao Vladi. Ci sentiamo giovedì, un abbraccione.
0: E domani che farai? No, perché io sono qui. No, domani vi aspetto su Radio Jukebox, ci sarò anche giovedì, ma domani vi aspetto su Radio Jukebox, ditelo a tutti. Cara Fabi, cosa farai domani? Dove sarà? Anzi, vi ricordo, siete impegnati? Ecco, no, allora riposo. Vabbè, insomma, non è al lavoro. Questo sta a significare che quando, insomma, lei non lavora, non mi ascolta. No, vabbè, ma questa è una cosa brutta. No, ma io adesso sto male. No, ma non posso andare via a casa così. No, no, non è carino. Insomma, lei non sarà al lavoro e non mi ascolterà. Mi ascolta solo. Insomma, scarica immediatamente l'app sul tuo telefonino. ADN Play. E, insomma, sintonizzati in radio. Con l'FM, col DAB, televisione. Fate quello che volete, ma ascoltate Radio Jukebox. No, vabbè, Fabio, non è possibile. Non è possibile. A domani.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Let's go.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente,
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6448.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste dell'opposizione in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
4: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
5: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
3: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Tensioni crescenti nel Baltico. Un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
3: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Intelligenza artificiale, ancora dubbi sul futuro?
8: I timori che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo e sfuggire a quella umana sono una bufala. E queste sono le parole di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, parole che poi sono avvenute in un contesto molto particolare. A Los Angeles, Jensen Huang, che è il capo di Nvidia, la società che produce appunto i microchip evoluti che sono alla base proprio dei calcoli dell'intelligenza artificiale, appunto mentre era lì ad un convegno in pubblico, squilla il telefono e Trump gli ha chiesto appunto di essere messo in viva voce e ha fatto tutto un lungo discorso su come appunto l'intelligenza artificiale non deve rallentare, non ci sono rischi e sono solamente delle parole messe lì diciamo ad arte per rallentare la corsa americana e quindi favorire di conseguenza l'ascesa cinese, i modelli cinesi di intelligenza artificiale.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
1: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Intelligenza artificiale, ancora dubbi sul futuro?
3: I timori che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo e sfuggire a quella umana sono una bufala. E queste sono le parole di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, parole che poi sono avvenute in un contesto molto particolare. A Los Angeles, Jensen Huang, che è il capo di Nvidia, la società che produce appunto i microchip evoluti che sono alla base proprio dei calcoli dell'intelligenza artificiale, appunto, mentre era lì ad un convegno in pubblico, squilla il telefono e Trump gli ha chiesto appunto di essere messo in viva voce e ha fatto tutto un lungo discorso su come appunto l'intelligenza artificiale non deve rallentare, non ci sono rischi e sono solamente delle parole messe lì diciamo ad arte per rallentare la corsa americana e quindi favorire di conseguenza l'ascesa cinese, i modelli cinesi di intelligenza artificiale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jubox. Radio Jubox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 8, 3, 2.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale, tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
4: L'economia.
3: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali. Verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni. L'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: CNR, giornale radio.
5: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 5 5.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2600.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8257.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 2, 8.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: time.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 6 5 6

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio